0: Não dá palha nem espiga.
1: Prendi questa mano, zingara.
2: E tu la facesti?
1: Leggi pure che destino avrò. Parla del mio amore.